fatto come pensi, no! Sento giochi pesanti, donne ce ne sono tante, ricordalo!